0: Mede wo sika na mane ka afinra o.
1: Antimia na momubai. Odi tumi ne bese wo nsa.
0: Ah kosia. Wane ne mmremo di sika tutu tie nante. Abra obetimu di afa momoso.
1: Ano an se wodi wo nsa beboso keke. Sika no beko ententemo a asebia ni.
2: Minsa ka invest me sika no.
3: Minsa ka pension sika no.
4: Minsa ka loan no.
1: Momo tijidi a wo ma no ase. Present